El mio amore. Sono troppo audace, non parlo mai. Ma due stelle tra le più lucenti del cielo, dovendo accettarsi, implorano i suoi occhi di scintillare nel loro.